Încet, Alessandro Scarlatti, salve regina, hochevor moteta, contraltoi, sopranoi, la reineri, ev continui hamar, catarețin Gerard Lesna, alt, Veronique Jeanne, soprano, ev il seminario musical ensemble. Claude Debussy, ballad, catarume Peter Frankl, deșnamur.